0: kirang ge mishin da le tin zhe dang ge yu be.
1: Kente.
0: Nye si na. Tande di zhe.
1: Kyun xin yu me.